acqua che non mangia l'amore, e tutto a media luz los dos, a media luz los tres, a media luz tu y yo, y todo a media luz.